0: Eccellenza, vado!
1: Fai il tuo piacere!
0: Di noi paniere, fa penitenza!
1: Fame non ho!
0: Oh, mi rincresce!

al muro. Sabia, guida la scorta ultima ai condannati. Il tempo passa, sai quale oscura opera laggiù si compia.